0: fai ballare.
1: Voglio ballare
0: con questa rosa.
1: Con questa rosa.
0: Balliamo insieme
2: fino a domani. 105 minuti. Non so cosa fare in diretta di tutta. Ovvio, la sua compagnia, ragazzi, la sua difesa. La musica continua a finire in diretta di tutta.

0: Invece un po' resti da fare come saluto in mica pace.
1: Il tempo del mondo, hai la razza, stanno poter mas.
0: A me, spero che sia qui, a mesma ora, nel mesmo sito.
1: Adios amigo.
0: E tutta la mia, e tutta la compagnia da radio, lo saluto. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Até lá, um grande abraço e um grande beijo.

ma sì è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

κασία του νέλικα. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice.